Loruko Gagba patapata atun tu je oludasile West Radio 89.3 FM Evangelist Mrs. Lillian Bademosi ati gbogbo igbimo alase patapata ni emi omo yin Sunday Afolabi ti ogbimo si Ozana Finkin kabo sori eto yin eto wa akoko erin.